0: trasfara, scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Combattervi odir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, se

0: Opéra, une radio thématique de France Musique.
1: Déambulation da Ponte, Mozart.
2: Il cannavino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ti con quella cerca menar, ti con quella cerca menar.

0: Leporello, ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Son qui. Chi è morto, voi o il vecchio?
0: Che domandata bestia, il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancor tu.
2: Non vuoi nulla, signor, e non parlo più.
3: Oh, del padre, per me un soccorso voglio.
4: Tutto il mio sangue verserò se bisogna. Ma dove incellerà?

0: già rinviene. Datele nuovi aiuti.
1: Padre mio!
0: Celate, allontanate agli occhi suoi quell'oggetto d'or-

0: Or su, spicciate presto, cosa vuoi? L'affare di cui si tratta importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore.
0: Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedi?
1: Nessun ci sente, via.
0: Vi posso dire tutto liberamente?
1: Sì.
0: Dunque, quando è così?
1: Caro signor padrone,
0: la vita che menate è da briccone.
1: Temerario in tal guisa.
0: Il giuramento.
1: Non so di giuramenti, taci occhio.
0: Non parlo più, non fiato padron mio.
2: Così saremo amici. Ora di un poco. Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
1: Alà, che sei un grand'uomo.
2: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che m'ama. La vidi, le parlai, in me quel casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
0: Cospetto, che odorato perfetto.
2: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
2: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.
0: Già prese fuoco.

0: Alla che vero, ben nato nel vino.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro fellone d'un indanni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Posso venire dopo azion si nera. In casa mia entri furtivamente, a forza d'arti di giuramento.

0: via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, dille pur tutto.
3: Ebben, fa presto.
2: Madama, è veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro.

0: lasciate che vada, egli non merda che su di lui pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, mi tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non poste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese.

Mille tre. Compra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse.

Mille tre, non fa queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine.

dalla fila, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se entro in piazza qualche ragazzo, tengo che bella cerca menar, tengo che bella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se il falco d'ordine la razza sia,

0: posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso.
1: Presto, sorella, svegliati!
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto quella sotto, diede il gran botto.

0: guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a non accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei.

0: metti chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. Io e speranza che il nome del suo progetto utilissima sia a tal vicinanza.

0: Don Basilio, mio maestro di canto e suo fatutum, nel darmi le lezioni mi ripetono di questa canzone.
1: Chi? Basilio? Birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
1: Venera lusinga!
0: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che ho diritto feudo.
1: Come? Né fio di suoi volancon te abolito?
0: E ben ora è pentito e par che tendere scapparlo da me.
1: Bravo! Mi piace! Che caro signor conte, ci vogliamo divertir! Trova tua vete! Ci suona? La contessa?

0: aspettaste il giorno fissato per le nozze a parlarmi di questo?
1: Tutto il mio ti coraggio per non perdere quel sale più avanzati di questo.

bene, io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dare in moglie la mia serva antica, a chi mi fece unir rapir l'amica.

0: E via sta cheta, in arrivo messa poi, questa mia canzonetta io ti vado.
1: E che ne devo fare?
0: Leggila la padrona, leggila domadesima, leggila per Marina Marcellina, leggila.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio. Odi.
1: Non ho dubbi.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurne con Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla mia cara. E con quel dritto che oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo, oh, me infelice.
0: Ah no, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse, or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: Oh,
0: esci e alcun non entri.
1: Che vi lasci qui solo?
2: Sarà la amma e sarà. Spada cercando.
0: Qui dietro mi parlò.
1: Non avvicinate.
0: Taci. E cerca che parta.
1: Oh, ahimè, che fate?
3: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il

0: A ciascun i suoi gusti, io mi credea che preferire doveste per amante, come fan tutti quanti, un signor liberal, prudente e saggio, un giovinastro, un paggio.
1: A cherubino?
0: A cherubino, a cherubino d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore è questo.
0: Un maligno con voi, chi ha l'occhio in testa? E quella canzonetta ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per madame.
1: Che diavoli ha detto?
0: A proposito, figlio, istruitelo meglio. Egli lo guarda a tavola sì spesso e con tali modestia che se il conte s'accorge e sul tal punto sapete, egli una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sfargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non aggiungo un pelo.
2: Come? Che dicono tutti?
0: Oh, bella!
1: Oh,

L'uscio ier trovai rinchioso, picchio, apre Barbarina paurosa fuor deluso. Io tal musa insospettito, guardo, cerco in ogni sito.

0: Basilio, intracciato sto di Figaro volate, io vo che il veda.
1: Ed io chi sento,
0: restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste, e mi chiede ad impegnar la padrona in cedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: E dall'ora di Pietro io mi celai.
0: E quando io là mi posi.
1: Allora io pieni mi volsi e qui m'ascosi.
0: Uccel, dunque ha sentito tutto quel che ti diceva?
1: Feci per non seguir quanto potevo.
0: Oh, per figlia!
2: Frenatevi! Vien gente.
0: E voi restate qui, piccio serpente!

0: questa commedia ci danza seconda picor mio.
1: C'è speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama.
2: E la direttore non ve più, cosa si brava?
0: Della vostra saggezza il primo frutto ci noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che in vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo onesta candida vesta.
3: Diabolica astuzia,
2: ma fingere conviene, son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto.

0: E voi, non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padrono scaccia dal castello.
0: Oh, in un giorno si bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando di una famiglia.
1: Perdona, mio signore.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Men di quel che tu credi.
1: È vero, mancai, ma del mio abbraccio.
0: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi. Partite tosto, addio.
2: Ah, fin domani so.
0: No, parta tosto.
1: Oddio di signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta, la Susanna abbracciate. Inaspettate il colpo.
3: Ehi, capitano, ha neppure la mano.
0: Io vo' partire.

0: desire,
1: sul mio mi tocca.
0: O pazzo desire,
1: sul mio mi tocca.
0: Di la cerca di non scaprire,
1: sottile
0: anche c'è prova che
1: non mi pesco,
0: non ci fa

0: Guarda la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fosse nella mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate.

bella, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se hanno come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiano come noi, se veston gonne, al fin sedere.

0: Nobile éducation,
1: pensar sublime,
0: analogie d'humour,
1: disintéresse,
0: immutable caractère,
1: promesse,
0: proteste,
1: virtue rementi,
0: pianti, sospiri, corrette, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di deriderci.
0: Piano piano, e se toccare con la mano, oggi vi fote come l'altre sono. E non si può andare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini. E 1000 se volete.
1: Parola. Parolissima.
0: È un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non farti tutto questo alle vostre Penelope.
1: Giuriamo!
0: E da soldati d'onore,
2: e da soldati d'onore!
0: E tutto quel farete chi...